0: un eroe tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: È un eroe tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Un eroe tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: E non me ne fate come è stata. Sono la chianiera da scarpare. Passa nuoi.
1: Passa nuoi.
0: Passa tuoi.
1: Passa nuoi.
0: E passa 300. E nel primo mistero Matalento ricende su Rosario a 7 per Rain. Ricende su Rosario a 7 in Gind. Una tizia fuori Natarind. Un eroe tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: È un eroe tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: E nel secondo mistero immaculato per fare una scena di affanir indaculato. Poi ne tre soldati a scena indanuttato. Poi ne tre americani a scena in mezzo e grara. Poi ne tre marrucchini. E c'è un pezzo di batinderi.
1: Uè,
0: ma che è? Un eroe tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: È un eroe tre qua.
1: E 5, 6, 7, 8.
0: E amo ricino, com'è?
2: Rinfrisca sulle pappole alle metà di casa gli avevo un collacchino. Si faceva i rossi pezzolini. E sta rezzando pure i capi.
0: Ma no, ma no. Ma no, bis. Tutto a me, niente a is. Un eroe tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Un eroe tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Padre nostro, fatti un ambost, fangella tosta. E si è fatta la tua volontà con me, re, da così a nonz. Piero coscio di neppo, un eroe tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: E un eroe tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: E morizzo, me non riferisco per l'anima enunziata, che pure al lato mondo sta infuocato.
1: Amen.
0: Un eroe tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: E un eroe tre qua.
1: E 5, 6, 7, 8.
0: E nel terzo mistero di un hotel per fuocare di anelli e ti affrisso la fornace. Il pomeretto sono la chiani e la si fuoco bancari. Il pomeretto munaci e la raccuira fanni. Il pomeretto tre fumeniel. E sa tutte e tre cucuzziel.
1: Uè, ma non so se!
0: Un eroe tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: E un eroe tre qua.
1: E 5, 6, 7, 8.
0: Salve regina.
3: E chi lo sa chi è sta regina?
4: Si è noblo e signorina.
2: O si è figlia e mappina.
0: A me mi viene la serie a mazzina.
4: Ora, minuto e quarto d'ora. E mi fa che sto razione.
0: Giacomo di rindo sta mazzina.
2: Con Pascalotto rindo salotto.
4: Con Liberato rindo scandinato.
3: Con Ernest, con Pafne.
0: Con Giovanni, su Toscano.
2: Con Astin, un po' Toscalino.
4: Con Nicola, un po' Perrigiolo.
3: Con Dono, rindo stipone.
0: Con Lorenzi, da credenza.
2: Con Drengo, Politicato, Culea.
4: Con Alberto, sotto il coperto.
3: Con Gennaro, sotto il fogolato.
0: Con Bastiano, sotto la fondana.
2: Con Giruzza, basso puzza.
4: Con Liodato, rinto viscovato.
3: Con Geremia, rinto sacrestino.
0: Con Menegone, sotto il lambione.
2: Con Pariello, rinto il pagliariello.
4: Con Ludovico, sotto il perefico.
3: Con Tommasi, con Panalbrigerà.
0: Con Nuzziello, mi hanno capito con Uzziello. E all'ultimo con il re di Francia pure si sta buffando la pan. Basta che apri il suo canza.
1: Amen.
2: Riuscite con me.
0: Un eroe tre e quattro.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Un eroe tre e quattro.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Un eroe tre e quattro.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Un eroe tre e quattro.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Un eroe tre e quattro.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Un eroe tre e quattro.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Un eroe tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Un eroe tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Un eroe tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: E un eroe tre qua.
5: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tutti in un mondo musso, a bravo l'ananas, la frutta ragazza si fa me. Si tu ride stasera lo si, un po' di mano mi dice cicci, la rasata che è bene che fa, un baravisa c'ha sapo pure da, un baravisa con te, sempre con te, con te. E perciò, dico subito mamma, io meno di noi, meno di noi, dire caspita mamma, ne fratello la rasella, piccinella, piccinella, lo cambino, lo morsillo che te fa, ma tu viene la bocca bella, tonnullella, tonnullella, lo vasilla, pazzichillo, mo potà, sì? Se ridi non c'è scorno, ma spegni nell'inferno, in arsato giorno, ti chiedo e nulla più, ma tu mentre mi fai un pizzarriso, cusine, ti fermi all'improvviso, e poi piange con me a te, ma stasera più scampo non c'è, chi faccia fa un arsato con te? Stavo fa una risata con me, fattela, la caccia di resella, rammella, stavo per la bella, tu tieni un buon domusso, a bravo l'ananas, non frutta e caracazza si fa me. Tu ride stasera così, sto di mano mi dice cicci, ma rasate che bene che fa, un baravisa c'ha sapo pure da, un baravin baravisi con te, sempre con te, con te. E perciò, dico subito mamma, io meno di noi, io meno di noi, dico caspita mamma, mi fattella la rasella, piccinella, piccinella, lo cantino, lo morsillo che ti fa, ma tu tieni la bocca bella, tonnullella, tonnullella, lo vasilla, pazzichino, mo potà, sì? Fatta arrestate con me, sono fatta arrestate con me, rimmevo, si è svenata cosa, rimmevo, ti piace o pizzarrisa, tu si non vieni, la treccia, la maruccia, la tazza e flore cosa ti fa me. Ride stasera così, un po' di mano mi dice cicci, ma rasate che bene che fa, un baravisa c'ha stato con te, un baravin baravisi con te, sempre con te, con te. E perciò, dico subito mamma, io venuto di noi, io venuto di noi, dico caspita mamma, mi fattella la rasella, piccinella, piccinella, un tantino, un morsillo che te fa, ma tu tieni la bocca bella, tu nulella, non vasilla, pazzichillo, mo portà. Ha!

rosso. Quando è salito su, casa, curretta, lascia, non trova niente più e restano a suo carico la moglie, la mamma e

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

In questa non si fa, ma no, maestro, ma no, non dite così. Io la voglio fare la mossa. Pare brutto. Vabbè, certo, non faccio niente allora, perché mica posso fare la palla, che faccio? Crucioleo. Va buoni, hai a mannanza. Ho rifletto.

fiammolo vuoto o solido scusciata, che parla, parla, parla e non si spiccia bevata, dici tincello e non parla tanto, abbrevia tre parole.

dico tre parole, se voglio ancora quanto ne so. Sì, tutta buona, so tre parole, lasciuta pazza, so tre parole. E fatta qua, fatta chiù, la saggia, va, sa, non mi tocca, scusate quante so.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Io mi accarezzo, mi tiro i bacetti e mi stongo a guardare. E guardandomi gli occhi, la bocca, il nasino e le orecchie, ma desidero tanto che gamba mi senti tremare. Poi castigo il pensiero.

senza contraddizioni, fai un ragionamento e poi te dai ragione. Se mi piglio pul man in do street non tocca a nessuno, io mi tengo pa mano e nessuno mi può separare. Se decide fa amore, non mi importa se non ci sta lui. Io mi vado felice e contento.

Io mi amo, mi adoro, caccia fa, voi non ci crederete, io senza di me non riesco a stare. Guardate, io datemi tutto quello che volete, ma se non mi fate vedere a me, io faccio sicuro pazzo. Io mi amo.

0: un naso. Il naso è qualcosa di originale. Sì, sì, un estetista me lo voleva cambiare. Voleva cagno un naso a me. Già, e mi faceva cagno un naso. Io ci ho fatto tanto, ma avessi un naso. L'ho ordinato su misura. Ecco, pazziamo. Ci vuole personalità. Quando sopra l'illa lì si dà verità. Siete un po' invidiosi, Mi volessero innamorare pure voi e me. No, no, no. Mi sono innamorato già io. Mi spetta la precedenza. Verità, radai. Facite me sta quieta.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

io ti faccio un pernacchio. Eravamo fidanzati quasi sottufficialmente, io e Rosetta Spampanato, col permesso dei parenti.

Quando solo sto mattino nella mia mamma fa

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

aspettavo da un po', non immagini quanto sei arrivata così, tra bellezza ed incanto.

non servono più e parola, né manche ricerà amore, che ovvero parlo co cuore, o senta come l'adora, o senta come l'adora.

mentre t'affaccio per me insieme da luna. Solo per dirti

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

e nessuno se ne importa, e ognuno aspetta sorte.

ancora non so risponderti, io non so risponderti, ma è davvero

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

lasciano guidare dalla grande onda e si infrangono sulle rive della spiaggia. Anishunas ricorda di essere stato figlio del Santo Sud. Anishunas ricorda di essere stato figlio del Santo Sud. Gli uomini con l'anima sempre in tempesta ed un coltello nella tasca cercano una cima a cui potersi legare.

0: lasciami e non ci pensare.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

ansia a dir-me gaja va. Quan és sera

Vivo senza te, non sai se sono stata mai buona. La gente mi fa paura, prima di rire con te, poi ti piglia per scema. Non fa come a me, che basta pressa sto suono.

luce è forte, c'è una giura dell'occhio, c'è in amore, c'è un vento l'imposte, qua negare. Occhio care una carogna, pensa che nisce una scienza, un baraccun dei orni, quando arruggina. Si spiazza stu bene, manca l'uoglio santo, lubrifica e catena. Un bar

0: Granati, sti vagarelli,
1: perché non mi chiamate giù? E fate i soldi, si carico con una casa rombo musse, attendo forse, attendo forse. E uè, perché non si vanno di giù? Te si scordate, si va che mezzo mare non mi sfrutti giù?

abbronzata. Ti sfastariata e sei tornata a casa. Amore in me la si c'è mai pensata. E te dedica pure a menta cura sulle lata.

0: lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Se pensate che il percorso per diventare una stella della nostra televisione sia sempre lineare, vi sbagliate. Immaginate una ragazza campana, nata ad Avellino, che decide di volare nei Paesi Bassi per laurearsi in scienze politiche e studi russi. Fa un tirocinio al Parlamento europeo, ha una grande attitudine nel parlare lingue, anzi nasce bilingue. Tutte caratteristiche che sembrano predestinarla alla diplomazia internazionale. Ma il destino è sempre dietro l'angolo ad aspettarci con qualche sorpresa. E allora ad un certo punto decide di ascoltare un'amica, fare un workshop di recitazione, entrare al Centro Sperimentale di Cinematografia e stravolgere totalmente la sua vita. Da quel momento non si è più fermata. Il pubblico l'ha amata e acclamata come la dolce e timida Enrica Colombo nelle prime tre stagioni del commissario Ricciardi su Rai 1, ruolo che le è valso una prestigiosa candidatura ai Nastri d'Argento. Ma l'abbiamo vista splendere anche in ruoli intensi e modernissimi, dalle tinte noir dei Bastardi di Pizzo Falcone al debutto globale su Netflix con La vita bugiarda degli adulti, fino a progetti internazionali come il film horror Deliver Us. Una versatilità rara che ha trovato la sua consacrazione definitiva poche settimane fa, vestendo i panni della metodica e affascinante protagonista di Roberta Valente, notaio in Sorrento. Un talento cristallino del nostro cinema e della nostra televisione, Maria Vera Ratti. Restate con noi perché ci stiamo per collegare telefonicamente con lei per conoscerla più da vicino.

0: Oggi a Diretta Live incontriamo uno dei volti più amati e intensi della nostra fiction. L'abbiamo seguita nel commissario Ricciardi, l'abbiamo vista sfidare cliché mimetizzando la sua bellezza in ruoli complessi e cerebrali. Adesso è stata la protagonista assoluta della serie di Rai 1, Roberta Valente, notaio Sorrento. Abbiamo il piacere di avere qui con noi oggi in collegamento telefonico Maria Vera Ratti. Ciao Maria Vera, grazie di essere qui con noi, ci senti? Benvenuta.
1: Ciao, grazie a te.
0: Noi siamo veramente felici, ti abbiamo ammirato tantissimo in questa serie, siamo stati attaccati al televisore. Volevo sapere un po' della tua storia, perché anche un po' la tua storia assomiglia un po' alla trama di un film, perché nasci ad Avellino, cresci a Napoli, poi ti laurei in scienze politiche, fai studi russi in Olanda addirittura, fai tirocinio al Parlamento Europeo e poi c'è stato un momento preciso a Bruxelles in cui hai capito che la tua strada era un palco e non la diplomazia. Ti ricordi questo momento?
1: Sì, vabbè, diciamo che io credo che almeno la mia generazione, parlo per me, diciamo che la scuola non è che mi abbia fatto capire bene che cosa volessi fare. Avevo capito che c'erano delle inclinazioni, delle attitudini, però una carriera artistica non era proprio contemplabile. E quindi, niente, sì, è stato un percorso un po', diciamo, di confusione, dove io non sapevo bene che cosa volevo fare, e fortunatamente poi per caso mi sono ritrovata a fare incontri che mi hanno portato a seguire poi la strada che ho scelto.
0: Ma come mai hai scelto di fare l'attrice? Cosa ti piace di questo mestiere?
1: Guarda, mi trovavo, come ti dicevo prima, in un momento in cui non sapevo bene che cosa volessi fare nella vita. Mi ero trovata per caso all'università a fare uno spettacolo universitario, una cosa proprio amatoriale, e mi ero sentita improvvisamente felice, cioè mi sentivo al posto giusto, mi sentivo che stavo facendo una cosa che era come se accendesse dentro di me una sorta di senso. Quindi dopo la laurea ho fatto questo corso un po' per gioco, un po' per capire, dove invece è un corso molto valido, molto serio, e lì ho capito che doveva diventare la mia vita e che finalmente stavo facendo una cosa seria, finalmente mi sentivo al posto giusto e finalmente avevo proprio un senso di come muovermi in questo ambiente, in questo settore, e che cosa volevo dalla vita.
0: Il tuo debutto in TV avviene con un ruolo molto complesso, quello di Nina Costello in Rosi Abate. Che ricordai di quel primo set così importante e cosa ti ha insegnato per il futuro e per quello che stai facendo oggi?
1: Beh, avevo 23-24 anni e facevo un adolescente, era un ruolo di un adolescente complesso, sì, perché era una persona un po' tormentata, però comunque per me non è stato difficile, c'era un cast con Giulia Michelini, che comunque è un'attrice veramente che io stimo tanto, molto brava, che faceva questo lavoro da tanto tempo, quindi ha saputo insegnarmi tante cose proprio rispetto anche alla gestione delle giornate di un determinato tipo anche di lavoro che richiede una prontezza, una velocità, un'immediatezza, eccetera. E sì, no, è stata un'esperienza molto piacevole, devo dire.
0: Ti ricordi il tuo primo provino?
1: Ero emozionata ma non ero spaventata, e quindi devo dire i primi provini soprattutto ero molto curiosa, quindi li vivevo in maniera costruttiva, non in maniera paralizzante. Sì, all'inizio proprio c'è quella spontaneità, quella curiosità, quell'ottimismo anche del principiante che mi ha portato fortuna.
0: Di solito come scegli un copione?
1: Ma allora, diciamo che quando, a parte che non è che è una cosa che sì, almeno a me adesso non è che mi succede che mi arrivano 20 copioni e devo scegliere quale preferisco. Tendenzialmente ci sono dei progetti, io ad oggi almeno li scelgo nell'85% dei casi, scelgo i provini da fare piuttosto che i copioni. Alcuni magari sono in forse e quindi li faccio anche per capire, per conoscere il regista, per andare un pochino in fondo rispetto a quello che vogliono raccontare. E poi sì, mi è capitato anche che mi hanno mandato dei copioni che magari alcuni ho detto sì, altri ho detto no, però è una cosa abbastanza, almeno parlo per me, abbastanza rara. E dipende da quanto io penso che c'è una parte di me sulla quale posso fare leva, perché in quella parte di me abita quel personaggio, no? Cioè, se questa cosa non avviene, se non c'è, io dico, io non voglio ritrovarmi poi a fare una cosa dove sono limitata, no? E la mia fantasia, la mia sensibilità non si sposa bene con quello che racconto.

0: Di solito interpreti dei personaggi in cui hai un grande controllo delle tue emozioni, anche se sei bravissima dietro a questa austerità a far percepire tutto il magma emotivo che si muove dentro di te. Nella vita invece come ti senti?
1: Non lo so, allora io in generale preferisco non indurre né, diciamo, marcare troppo nel lavoro le emozioni, cioè penso, non mi piace strizzare l'occhio al pubblico, quindi quello è un fatto di mio gusto. E anche per esempio adesso quest'ultimo personaggio, che è un personaggio sicuramente sulle righe, ho cercato di mantenere in un linguaggio diverso comunque il mio gusto. Nella vita, vabbè, la vita dipende dal momento che sto vivendo, sì. Non sono sicuramente anche nella vita una che, insomma, che fa finta di piangere quando in realtà non c'è niente da piangere.
0: Tu parli correttamente, cioè correntemente quattro lingue: inglese, francese, spagnolo e russo.
1: Allora, no, questa cosa la dicono tutti, ma non è vera. Io parlo inglese e italiano bene, cioè li parlo come se fossero la mia prima lingua, entrambe le lingue. Spagnolo e francese posso capire e farmi capire, va bene, cioè c'è un livello, diciamo, accettabile. Russo ho un livello abbastanza base, perché all'università ho studiato storia, cultura politica russa, e poi anche russo ho dato degli esami, quindi è proprio un livello base. So leggere l'alfabeto, ma non è che posso, ecco, dare un esame a voce in russo piuttosto che leggermi un libro in russo, cioè no, un po'.
0: Noi siamo qui a Rai Radio Live Napoli e in un'intervista tu hai dichiarato anche di amare molto la radio, che è legata anche molto ai tuoi ricordi dei viaggi in macchina per andare a scuola, e che anche oggi ascolti molti podcast. Quali sono i tuoi preferiti? Quali sono quelli che ti catturano di più quando appunto sei in viaggio o in un momento di pausa dal set?
1: Allora, mi piace un sacco il podcast di Alex Cooper che si chiama Call Her Daddy, e poi mi piace il caffè, oddio adesso però non lo fa più, l'ha interrotto, si chiama Emma Chamberlain, che è una youtuber che mi fa molto ridere e fa un podcast che parla un pochino della sua visione del mondo e mi piace molto, però adesso l'ha interrotto. E poi guarda, sono abbastanza aperta, cioè se ne trovo uno per caso che mi interessa, un argomento che mi interessa, lo ascolto.
0: Invece tu ti definisci anche un'ascoltatrice musicale eclettica, sì, che tende a vivere proprio relazioni di fusione totale con gli artisti che scopri. Chi c'è adesso nella tua playlist in questo momento?
1: Ma guarda, ti dico la verità, cioè io, allora, a parte che sono abbastanza democratica sulla musica, non sono per niente snob, posso ascoltare una band indie che è la mia band preferita da quando ero adolescente, ma perché c'è un legame adolescenziale, che sono gli Yorkville River. Posso ascoltare dei giganti della musica e posso ascoltarmi neomelodici e posso ascoltarmi, come in questo momento, Anna Montana, perché sono un po' nostalgica, mi sto riascoltando la playlist di Disney Channel. Quindi, e anche quando preparo i personaggi io faccio una playlist per ogni personaggio e ci sono delle canzoni che mi evocano quell'emozione, possono essere anche delle canzoni molto, diciamo, semplici, molto mainstream, oppure alcune un pochino più sottili, più elaborate, però sono abbastanza, cioè non so, non conosco, non so niente di musica e vado a sentimenti, sì.

0: Ritornando a Roberta Notaio, Roberta Valenti, notaio di Sorrento, e appunto è una notaia metodica che applica le regole, pianifica tutto. Tu invece nella vita so che anche, oltre appunto a questa passione per le lingue, dipingi, fotografi, appunto sei un'attrice, sei un flusso praticamente continuo di stimoli, di emozioni. Come sei riuscita a contemperare le due anime in questo personaggio? Ti sei trovata a tuo agio?
1: C'erano di Roberta delle cose che mi facevano molto ridere e quindi le ho cavalcate, e quei sottotesti, quel modo di guardare il mondo ha un po' dato forma al personaggio. Quindi sì, io sono disordinata, non sono metodica, sono disordinata, sono abbastanza istintiva come persona. Però come tutti gli esseri umani ho delle rigidità, magari non legate all'ordine, magari sono più rigidità mentali, no? più dei dogmi, diciamo, e quello stesso atteggiamento magari che ho rispetto a determinate cose l'ho riportato su altre, ma è stata abbastanza istintiva, non è stata mentale o pensata la cosa. Ho solo guardato il mondo attraverso i suoi occhi e fatto leva su delle mie attitudini.
0: Tu sei bellissima ed evidente, nonostante ogni tanto cercano di mortificarti dentro i siti un po' rigidi e austeri. Però a volte nel mondo dello spettacolo la bellezza può essere anche una gabbia. Nel tuo percorso però sembra che tu l'abbia sempre usata anche per, non so, come una tirata da trasformare. Cioè quando interpreti si vede che in realtà qualunque personaggio sia, appunto da quello più austero come nel commissario Ricciardi o Roberta o negli altri tuoi personaggi, dai più importanza al temperamento, all'anima, alla testa dei ruoli che interpreti. Ma nella vita personale che rapporto hai con lo specchio quando ti prepari, non so, un ruolo? Quanto ti diverte sparire dietro abiti austeri o struccarti per un ruolo d'epoca?
1: Ho sempre temuto molto di poter essere considerata, perché mi rendo conto che possa essere percepita come canonica sotto dei punti di vista, e mi sono resa conto abbastanza presto, quando ho iniziato, che molti ruoli da bella erano ruoli noiosi, molti, non tutti, però esistono, cioè diciamo lo stereotipo della ragazza, della ragazza bella per eccellenza, potevano veramente essere ruoli dove non c'è tanto spazio, mi interessano le persone. Posso essere una bella ragazza, sono fortunata se mi trucco, se mi aggiusto, posso essere una bella ragazza, però nella quotidianità, nella vita di tutti i giorni io mi considero una persona normale. Non mi vesto male come Roberta, però sto sempre in jeans e non sono una ragazza che punta sull'estetica costantemente. Ci sono donne che lo fanno e che vivono vite felici e appaganti. A me è una situazione in cui mi ha sempre fatto stare un pochino scomoda quando sono troppo in tiro, a meno che non è una serata, allora a quel punto uno si diverte, se la gode, si trucca, si mette i tacchi.
0: È quasi un altro modo di recitare.
1: Sì, è un gioco, però nella quotidianità no. Oltre a essere una ragazza, diciamo, si è prima persone. E quindi alle volte il mondo ti incasella in una serie di stereotipi. Ci sono anche tante fortune e tanti privilegi che vengono con l'essere canonica, però ci sono anche tante cose nelle quali magari non mi identificavo, e quindi diciamo che ho calamitato all'inizio della mia carriera, fortunatamente, dei ruoli dove non sono brutta, sono una ragazza normale, perché il mio lavoro è mettere in scena la vita, raccontare gli esseri umani, e gli esseri umani alcuni sono particolarmente canonici, altri sono normali, altri meno. Quindi sono stata fortunata. Poi io l'ho fatto, diciamo, un ruolo da, li ho fatti dei ruoli dove ero, diciamo, più
0: femme fatale.
1: Graziosa. Sì, li ho fatti, però non, nel senso, se il personaggio è interessante, ok. Non mi preoccupo in scena che il personaggio sia bella o no, mi preoccupo che sia a fuoco, che ci sia un costumista che ha le idee chiare dei reparti che seguono e che ci sia un'idea rispetto alla persona che sto raccontando. Quella è la mia preoccupazione, e se deve essere bella, anche quello è importante. Se deve essere una donna che magari fa della sua estetica un'ancora di salvezza, è importantissimo a quel punto che ce l'abbia quell'estetica, sennò è poco chiaro e fuori fuoco. E quindi a quel punto anche io ci lavoro, anche io magari mi impegnerò per raccontare quella storia ma anche banalmente, che ne so, andando in palestra o sentendomi più bella o sentendomi più a mio agio nella, in quel tipo di estetica, e viceversa se invece faccio una ragazza come Roberta, che fondamentalmente Roberta si guarda e non si piace, e quella cosa deve trasparire. Quindi sì, no, non è una priorità per me essere considerata una bellona, ecco.

0: Hai progetti nel cassetto, che programmi futuri che puoi iniziare a raccontare?
1: C'è un bel progetto, però non posso ancora parlarne, anche perché sono proprio in fase di definizione di alcuni punti, quindi non posso ancora proprio parlarne, però è un bel progetto.
0: E con Napoli che rapporto hai? So che adesso vivi a Roma, quando torni che sensazione ti fa?
1: Ma guarda, quando ci torno per lavoro mi fa tanto piacere, mi piace tanto, è bello, mi sento a casa ma non mi sento imprigionata.
0: Benissimo, noi ti ringraziamo tantissimo del tempo che ci hai dedicato, anche perché so che sei estremamente impegnata e quindi ci hai fatto un grande regalo.
1: Grazie.
0: E appunto il talento vero, quello che tu non ha bisogno di specchiarsi, però ci stai dando tanto con la tua anima, il tuo intelletto, la tua capacità interpretativa, il tuo impegno, e penso che veramente tu sia un esempio non solamente di artista ma anche di persona molto importante per tutti noi, e siamo molto felici e ti auguriamo veramente un successo sempre crescente, perché te lo meriti e noi siamo i tuoi primi fan e ti seguiremo in tutte le tue evoluzioni, i tuoi personaggi, in tutti i vestiti in cui ti calerai. E grazie veramente di cuore.
1: Grazie di cuore a te.
0: Ciao. Buona giornata. Ciao.
1: Buona giornata. Ciao.
2: Diretta live.
3: Pari stanotte abbraccia me, ma sento fragile stasera. Ora poco e dammo bene, che solo tu sai ra, che sta minaccia nucleare, gli aerei supersonici e nave guerra in mezzo mare.

0: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti a Diretta Live. Oggi in studio abbiamo il privilegio di ospitare una persona davvero fuori dagli schemi, un artista poliedrico capace di unire discipline apparentemente lontane in un unico travolgente percorso creativo. È maestro d'armi, performer, regista teatrale e da oggi anche regista cinematografico. Il suo viaggio parte da lontano, a soli 5 anni sui tappeti delle arti marziali tradizionali cinesi. Una strada fatta di rigore e sacrificio che lo ha portato a diventare campione italiano ed europeo di Kung Fu. Ma il suo talento non si ferma al ring. C'è un'altra anima che pulsa dentro di lui, quella del palcoscenico. Dopo essersi perfezionato a Londra, nel tempio del musical di Piccadilly Circus, dal 2006 ha firmato la regia di produzioni teatrali straordinarie da Peter Pan a Rapunzel. Oggi tutta questa fisicità, questo ritmo e questa capacità di raccontare storie approdano finalmente sul grande schermo. Il nostro ospite firma il suo debutto al cinema con Barrus, un'opera prima potente e intensa prodotta da Leonista Film. In questo lungometraggio non si è limitato a stare dietro la macchina da presa, ha scritto la sceneggiatura e ha prestato il volto al protagonista, Marco Barrus, un ex marine che torna in una Napoli autentica, viva e senza filtri, e si trova a combattere nelle arene clandestine. Ma attenzione, perché non si tratta del solito film d'azione. Barrus è un grido di denuncia sociale, un'opera profondamente etica che accende i riflettori su un sistema corrotto, sulle famiglie sfruttate e sugli invisibili della nostra società. Vi sarete chiesti chi è il nostro ospite? Ve lo rivelo subito, è Fabio Busiello. Restate con noi per ascoltare la sua storia.
1: Lasti

0: Abbiamo scelto proprio Enzo Vaitabile per introdurre un artista poliedrico, un attore, regista, performer, maestro d'armi, e abbiamo qui con noi il Fabio Busiello. Ciao Fabio, benvenuto.
1: Piacere, piacere di conoscervi, piacere tutto mio.
0: Allora, hai iniziato con le arti marziali sin da piccolissimo. Com'è nata questa tua passione?
1: Beh, è nata, forse sono nato già così, perché me lo sentivo dentro, lo spirito proprio di affrontare questo tipo di disciplina. E poi alla fine le arti marziali che mi hanno insegnato sono uno stile di vita, perché sono di origine orientale, no? Cinesi, quindi parliamo di Shaolin, di Shuang Kang Fu Kung, stili abbastanza particolari, quindi non è i classici stili di arti marziali che troviamo oggi.
0: Infatti molto spesso si associa l'arte marziale comunque ad un corpo a corpo, ad un combattimento, però a volte è più un combattimento quasi mentale, Diana, di incontri, però c'è anche questo grande rispetto per l'altra persona, questa attenzione ai movimenti del proprio corpo, questo rapporto proprio con il corpo e con la mente che si fondono in un'unica filosofia, poi come dicevi tu, di vita, soprattutto il Kung Fu, io penso, di cui tu sei maestro campione europeo e anche mondiale, io penso che sia soprattutto una filosofia, un modo di approcciare proprio l'esistenza.
1: Sì, infatti adesso parecchi associano le arti marziali come un semplice combattimento tra due persone, un prendersi, buttarsi a terra, colpirsi. In realtà è proprio questo, questi stili così particolari, il combattimento si decide con la mente, prima ci si guarda, ci si osserva, quindi c'è tutta una preparazione mentale alla disciplina

0: prima. Diciamo una sensazione particolare quando sei poi in combattimento con il tuo avversario.
1: Tu di solito che come ti prepari ad un incontro? Come ti preparavi? Perché adesso poi racconteremo tutto il tuo percorso che si è snodato in maniera diversa, però partendo proprio dagli inizi per conoscerti proprio in tutti i tuoi momenti di vita.
0: Sì, allora io ho iniziato con il karate, poi passai al kung fu grazie alla conoscenza di un grande maestro che arrivò in Italia, che è Edmondo Capocelatro, che era decimo danno, una figura abbastanza, diciamo, particolare per questi stili. E lui ci preparava di notte sulla spiaggia, ci allenava mentalmente, fisicamente, a freddo. Non facevamo un allenamento di palestra, quindi facevamo un allenamento particolare per prepararci al combattimento contro l'avversario, ma in primis a combattere contro noi stessi, ad essere pronti ad affrontarci, a toglierci un po' tutte quelle insicurezze, quelle paure, per poi arrivare a quel giorno e fare quel combattimento che alla fine era come... ecco, festeggiare poi il Natale, il 25 dicembre.
1: Parallelamente, diciamo, alle arti marziali c'è il teatro. Sì. E soprattutto in particolare il musical, di cui tu sei stato sempre grande estimatore, cioè lavorato come protagonista ma anche come regista. Sei presente infatti a partire da Tre metri sopra il cielo, il musical, Peter Pan, Pinocchio, Rapunzel, Sarò re, All Shook Up, Elvis Presley Tribute Musical. Adesso invece sei pronto a firmare la sceneggiatura, anzi hai già firmato la sceneggiatura e sei anche protagonista di questo nuovo film Barrus, in cui interpreti proprio questo personaggio bellissimo, molto sfaccettato, molto umano, intenso di Marco Barrus. Come ti è venuta l'idea di questo soggetto?
0: Allora, il teatro è stato tutto un percorso, perché poi alla fine, ecco, le arti marziali cinesi e la danza sono molto molto consone tra loro, quindi c'è una connessione. E quindi il musical, poi quello americano, vabbè, ci sono tanti titoli che abbiamo portato, alcuni li ho fatti da regista, alcuni li ho interpretati, ma perché mi andava proprio di farli. Però c'è stata sempre l'idea di portare in scena prima o poi un film. Stavo aspettando la maturità mia fisica, la maturità mentale per poterlo portare, per poterlo raccontare. Mi doveva uscire la storia di quello che volevo raccontare. Questo personaggio è particolare perché è un personaggio che tutti possono rivedersi all'interno di questo Marco Barrus, perché è il classico personaggio forte ma che resiste, che non vince sempre ma ha tante sconfitte e si rialza. È un personaggio che affronta l'amicizia, l'amore, affronta i successi, gli vengono tolte tante cose e lui ha sempre la forza di rialzarsi, perché ha capito che comunque la vita va vissuta giorno dopo giorno, quindi anche i no servono per riuscire ad andare avanti, perché è proprio il no che ti fa capire dove stai sbagliando o che dovevi cambiare direzione. E quindi vivrà delle belle avventure sia nel combattimento clandestino per poi fare questo combattimento finale, che è il suo, diciamo, è la sua unica possibilità che ha.
1: Quindi, diciamo, non è un film d'azione tout court, anche se ci sarà moltissima azione, e poi appunto tu sei un campione di arti marziali e quindi in questo potrai anche trasmettere tutta la tua conoscenza e la tua prestanza fisica. Però è un personaggio, come dicevi tu, molto intenso, molto sfaccettato, di grande sensibilità, perché poi, diciamo, il suo momento di riscatto nasce proprio dal difendere un senzatetto e quindi attraverso poi lo sport diventa, diciamo, il vero eroe positivo, quello che raccoglie soldi per creare una fondazione, per aiutare i senzatetto. Quando il progetto di vita diventa anche solidarietà, fare comunità, aiutare l'altro, forse in questo poi il significato e il vero senso della vita è quello che dà veramente valore alla nostra esistenza, non tanto i successi o le cadute, ma quanto fare qualcosa per gli altri, e in questo penso che sia la cosa più bella.
0: Assolutamente sì, è così, e non è proprio, ecco, improntato sull'azione. Ci sono dei combattimenti assolutamente, sia di strada sia ufficiali, ma c'è tutta una storia dietro del personaggio che riesce a trovare delle strade, riesce ad aiutare e ad aiutarsi, quindi è proprio questo il messaggio che vuole lasciare, quindi esattamente quello che hai detto.

0: questo personaggio è, io direi che è il vero eroe positivo, il vero eroe dell'oggi. Adesso non vogliamo svelare troppo, però io credo che pur facendo vedere quali, quelli che sono i lati negativi della società, alla fine lasci un messaggio estremamente positivo, soprattutto per i giovani.
1: Assolutamente, è così.
0: Come si svolge il tuo processo di scrittura?
1: Allora,
0: ti immaginavi che avrei un giorno saresti diventato anche scrittore, anche sceneggiatore?
1: No, no, certamente c'è stata, ci sono state delle prove. Io ho cercato di incontrare scrittori, autori che potessero aiutarmi a creare qualcosa, però vedevo che comunque loro cercavano sempre di fare qualcosa di già esistente o qualcosa di quasi impossibile, è qualcosa di astratto, perché oggi c'è la Marvel, ci sono tante realtà americane che dobbiamo renderci conto che sono altre realtà. A volte fare un film semplice ti può lasciare molto di più, specialmente se vuoi raccontare una storia come questa. Deve essere reale, deve essere una storia fatta di dialogo, fatta di musica, fatta di momenti, non solo di effetti speciali, di azione, perché queste cose qua poi ci pensano altre produzioni, ci pensano gli americani. Ormai abbiamo la Marvel, la Disney, che è qualcosa di eccezionale, quindi è impossibile a volte paragonarsi a queste realtà. Quindi questo film nasce con il fatto di voler raccontare la storia vera di qualcuno, e l'ho scritta un po' alla volta, ti dico la verità, non l'ho scritta così, l'ho scritta pensandoci in base a alcune cose accadute realmente, alcuni episodi che mi sono successi nella vita, alcune
0: cose.
1: Quindi
0: è leggermente che ho... autobiografico?
1: Qualcosina sì. La parte dei combattimenti sì, la parte anche delle amicizie sì, la parte dello stile di vita anche è molto biografico, perché poi chi scrive un film su se stesso è normale, un po' come ha fatto Sylvester Stallone con Rocky, si è scritto Rocky su se stesso, quindi è ovvio che uno cerca di mettere anche la sua empatia, il suo personaggio, il modo come parla, come cammina, quello che farebbe, come porta la moto.
0: Come pensieri, sono pensieri che ti appartengono o in qualche modo in quel punto tu hai cercato di astrarti e di creare un personaggio ecco diverso da quello che sei realmente?
1: Alcune cose mi rispecchiano molto, altre no. Ovviamente le cose che mi rispecchiano molto sono le cose che ho potuto mettere nel film, quelle che invece ho dovuto mettere per far sì che la storia
0: funzionasse.
1: Funziona quella, ovviamente non so se l'avrei fatta nella vita, però è così.
0: Girarlo ha incontrato difficoltà? Quali se ci sono stati dei momenti particolari che conserverai per sempre e che vuoi raccontarci?
1: Allora, tutte le scene che già abbiamo girato sono state, è sempre difficili girare quando giri un film, perché io che ho lavorato molto in teatro, abbiamo fatto molti musical, abbiamo fatto tante prove, realizzare lo spettacolo zero per poi andare in scena così buona la prima, senza fermarci mai, un film che viene interrotto quasi sempre perché la telecamera deve girare, l'operatore deve mettersi in un'altra posizione, devono cambiare gli obiettivi, devono mettersi d'accordo con le luci, le inquadrature, specialmente quando abbiamo girato le scene di combattimento sono state complicate, perché io monto un combattimento in un modo, il regista poi con il cameraman e il direttore della fotografia lo vede in un altro, quindi non è semplice riuscire a beccare tutti i punti, tutte le cose, il freddo, il tempo, quando chiedi permessi in strada che non ce la fai con il tempo, quindi vai fuori, la pioggia che arriva all'improvviso, qualcuno che si intromette, quindi tutte queste difficoltà qua che trovi.
0: Ma ti è mai capitato nella vita reale, col fatto che tu fossi così bravo, un campione di arti marziali, che qualcuno ti abbia voluto in qualche modo coinvolgere in circoli del genere, in circuiti del genere?
1: Sì, capitano spesso quando poi incomincio a fare le gare, ci sono situazioni del genere, però ci sono state anche organizzazioni tanto tempo fa, si chiamavano, le organizzavano sulle spiagge, gli davano un nome, organizzavano questi tipi di combattimenti, ma ci sono ancora oggi che fanno questi tipi di combattimenti, sono di scommesse che combattono due persone senza regole, senza federazioni, senza nessun tutela, no? non ci sono medici, non c'è un'assistenza, non c'è un'assicurazione, sono solo due persone che si sfidano uno contro l'altro con delle persone intorno che scommettono, e così sono illegali ovviamente, ma ci sono, le fanno ancora, ne fanno tante.

0: parteciperà con te? Parliamo del cast di questo film. Come, cosa ti ha guidato nella scelta degli attori? Le scelti tu, ti sei lasciato guidare? Come, e chi sono?
1: Allora, la scelta degli attori è stata fatta, diciamo, con molta cura. Ci sono tanti attori nuovi, emergenti, attori che comunque hanno il volto giusto per far sì che possa funzionare, come alibratori, scommettitori, attrici che interpretano la parte di infermiere, medici, vari personaggi che troviamo all'interno del film. Poi, come uno dei protagonisti del film è Gianluca Di Gennaro, che è il migliore amico del protagonista, che lo aiuta molto in questa diciamo avventura. Poi abbiamo avuto anche uno dei grandi attori di Suburra, che ha interpretato un personaggio che ha preparato a combattere, a portarlo nella parte della lotta più originale, che è la box, perché il personaggio di Marco Barus fa le arti marziali clandestine, quindi sono un po' arti marziali sporche. E quando viene chiamato per fare il campionato del mondo lo devi fare di box, quindi devi imparare a boxare e non ci riesce. E l'attore che l'ha preparato è Claudio Camilli. Poi c'è stato anche Alex Belli, che ha fatto un personaggio che mette insieme un po' delle federazioni, e tanti altri che vedremo per all'interno del film.
0: Cosa vorresti che rimanesse a chi venga a vedere il tuo film? Cioè, se le persone uscendo dal cinema, cosa devono sentire? Cosa gli deve rimanere sulla pelle, nel cuore?
1: Allora, sicuramente alcune frasi scritte nel film, che sono momenti che ti lasciano pensare, soprattutto il fatto che tutti, in qualsiasi campo, non solo nel campo della lotta ma anche in altri campi, possono sempre avere un'ultima possibilità e devono sempre infierire e provarci fino alla fine, perché tutti noi toccheremo, c'è il momento che toccheremo il fondo e poi ci dobbiamo rialzare. Quindi devono uscire da lì dicendo: ce la posso, sono in queste condizioni anch'io, ho passato anch'io questo, però io ho cambiato strada, no, ci devo provare, mo ci provo un'altra volta a tornare su quello che facevo. Perché ti fa capire proprio che la vita è una, la vita passa per tutti, e che a volte l'errore nostro è quello là di aspettare sempre il domani e ci perdiamo il presente, sempre. Allora ti fa capire che devi vivere quel momento stesso. Non devi aspettare sempre di viverlo, perché tutto passa, una volta che è passato è passato.
0: La colonna sonora del tuo film, di Barus?
1: Allora, la colonna sonora del mio film sono musiche di autori scritte proprio apposta per il film, che parliamo dell'orchestral, perché il film è molto improntato sulla preparazione fisica, l'allenamento, i momenti, diciamo, di riflessione, quindi abbiamo tanti temi musicali fatto con l'orchestra, e sono dei musicisti molto bravi, che sono un gruppo di Napoli e di Roma. E poi stiamo scegliendo alcuni autori di Napoli, come già è stato contattato Franco Ricciardi con la sua agente Anna per parlare di alcune musiche del film.
0: Allora, noi ti auguriamo veramente tantissimo successo con questo film, che appunto rappresenta, secondo me, una pietra miliare importante della tua carriera, e dall'impegno personale sei entrato anche in una dimensione di impegno civile. E questo è molto bello, perché io penso che l'arte abbia sempre questo, debba uscire dalla sfera personale per trasmettere qualcosa alla società, qualcosa che resti, come dicevi tu, di quei film in cui può essere anche una frase semplice, non è che bisogna essere troppo intellettuali, ma quelle cose che arrivano direttamente al cuore, così come un pugno, così come però anche una carezza. E quindi io ti ringrazio tanto, ringraziamo Fabio Busiello di essere stato qui con noi.
1: Grazie a voi.
0: E a presto sui grandi e piccoli schermi con Barus.
1: Grazie.
0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
2: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

buia. Riscia non tiene paura, tengo mezza brutta badufa. A che facciamo amore tutte e tuia, non c'è avuto un'infiatta tuia. Dice che non tiene paura, tengo mezza brutta badufa. A che facciamo amore tutte e tuia, non c'è avuto un'infiatta tuia.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ci stavi sfortunato, non si cresciute senza padre. Ti sono sempre venuto a cercare. Era una madre che mi allontanava. Però mo che ci hanno trovato. Vieni a casa, abbracciami, abbracciami e chiamami papà.

per non ti sbagliare conto quando arriva a Filomese. E infatti la ricordo tutte spese. Ti trovo che stucca e che lo è. O vino non tu bivo e misturato. E o fumo serve solo a chi te sorde. Pure una sigaretta porta spese. Tu pensi quanto puoi economizzare. Ti scrivo tutto, che sia asciuta, si sia tornata o si restata. Ma se facesse a meno qualche spesa. Ti scrivo tutto, perché si asciuta, si sia tornata o si restata. E quando conti l'ira a fine mese, non mi ha spiegato.

misturato. E o fum serve solo agli tesordi. Pure una sigaretta porta spesa. Tu pensa quanto puoi economizzare.

0: vita o si resta, e quando punti l'ira a fine mese, poi mi ha spiegato, tu che campata fa.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

Questa adora all'est proprio un bondo vic, meno una adora i fritti. Ma arriva in da stanza. Io sento vic a spie verde. O frutto più scontrosa che si vede arrivare con tristezza, con pucondria, quasi senza gioia, che a se arriva, è una danna è passata, e se ne chiude. Sino poco più vecchi, quando un'età è nell'anno, non volesse vedere che torna verde, vorria sempre l'estate.

dicette un'amica che stendeva, povera Alessia, che ci vogliono fare? Ti pare una sciocchezza, ma è una frega. A me se lo vogliono, a dire se mi fanno impressione.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Ritorna, non ritorna mai. Era più bella e io laggiù.

è tutto che la gente mo è lontana. E mo si tenga mente dei capelli.

Eva, brutta figura. È tutta la d'amici, è tutta la da gente che io sempre stunato.

0: Alleva l'iniclicero fosfato e bromotele visionato grammi 003.
1: Ah! Piglia la pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, una stecanna una sarda, doce doce mi guarda, ma

all'Eta all'iniclicere fosfato bromotelevisionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina anacustata fiorentina mortadelle due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003. Ah.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

Ogni volta che ci si incontrava, l'ironia veniva fuori con tutta la sua forza. Prendersi in giro continuamente. Allora tu canti spaghetti, bolle e salatini. Io, ma tu sei scemo. La canzone tua, cantala tu. Alla fine lui cantò Nessuno al mondo, io cantai spaghetti, pollo, senza mattina e caffè. Quello che più ci ha legato in questi periodi è stata l'amicizia, quella vera, che quando entri nell'ironia non esci più e comprenderà così.

Oggi ho vinto un premio e l'ho festeggiato piangendo un po', però piangendo solo come un cane dentro il box. È passato un treno e chissà se adesso son triste per davvero o è soltanto un esercizio di poesia.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Chiudo gli occhi e mi ritrovo a superare la notte. Penso a quanto sarà bello risvegliarmi oltre tutto questo tempo che aprirà le porte, sfonda tutte le pareti che mi stanno di fronte. E allora baciami, baciami stanotte, allora

voglio di più. Ipocriti, ipocriti, ipocriti, se l'estate ipocriti, ipocriti, ipocriti. Io penso per me, intanto penso per me, perché voglio di più, Franco Ricciardi, Luque, Di Ross, Granatino.

Magic Katana Máquina. Quando

0: Quando tengo la macchina nuova, mi piace questo e quello, oh. Da quando tengo la macchina nuova, io sono anche più bello, oh. Nell'autovincimento, nell'autoconvincimento, nell'autovincimento, nell'autoconvincimento. Ci campo dentro, faccio un auto lockdown. Da quando tengo la macchina nuova, mi piace pasta e pesto, oh.
1: Primo facevo schifo.
0: Da quando tengo la macchina nuova, io faccio pesto, pesto, oh. Nell'autovincimento, nell'autoconvincimento, nell'autovincimento, nell'autoconvincimento. Ci mangio dentro e faccio un autopasto. Ma mi ha cassato tutto bloccato. Ma fammi vedere che è successo.
2: Ehi, stegate! Stegate, stegate! E gas!
0: E buonasera.
2: Fanno piezza a volo a volo.
0: È rimasto guidando.
2: Vieni a casa, facciamoci una fotografia. Allora, vai, firmato!
0: No, aspetta,

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

È finita la carta igienica, ma il mio culo e le mie mani saranno sempre.

0: Ce l'hai fatta? Ma come hai fatto?
1: È stato difficile, però ci ho sconfitti quei longobardi di merda. Adesso si parte per una nuova avventura. Sei con me?
0: Hai la mia spada.

cerchi in macchina, casule i cerchi, forse nemmeno quattro, costano quanti alla mattina. Volessero sempre più soldi, un soldo porta soldi, una botta porta un'altra botta, non porta i soldi.

È successo, è successo. Che ci ha creduto. Che un fuoco, due rose e tre vasi facevano un cuore.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

niente perduto, oltre il sentiero di mio e io, c'è il codice del cuore, non oscuriamo la sua

0: bla.
1: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: donna che non tiene terra, femmina per la nuttata appassionata, trattata come una pupata, fottuta, amata, abbandonata.
1: Rosa di nessun dio, una donna sono io, sospesa fra la terra e il cielo, sono un angelo ma non volo. Troppo amore io ti ho dato, dal dolore mio sei nato.

Ho perso del tempo ad aspettare un amico, ne ho persi gli ombrelli che manco ti dico, e ho perso qualcosa per ogni viaggio che ho fatto, e ho perso il coraggio e non te l'ho detto. Io ho perso i 20 anni per andare veloce, ho perso i miei occhi per cercare la luce, e ho perso di nonna il pane e il giardino, e ho perso il pallone di mio cugino.

Maria Marie. Se non te fai sentire, manca una volta per te.

C'è un coppa a una città che si fa fredda per si perdonare. C'è un coppa a terra in fosse, mentre desideri la gente si fanno una cosa. C'è un coppa a faccia pronta per la rivoluzione, io che sto fermo qua. Voglio fuggire a chi è stato padrone, finché su giù ci addiventa lione, ma spero.

0: passager.
1: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

nessuno è figlio di nessuno, ti dico sempre che rire un bue, tutti governo, nessuno è figlio di nessuno, nessuno è figlio di nessuno, nessuno è figlio di nessuno. E poi girando un mondo, noi venimmo veramente prima, ore e minuti, quante storie in merda, rinchi il capo del creatore, capo non ci capi niente di più. Intanto prato verde, una pazzia, non sanno studi suona, sanno favolare, non sanno mai deluto, non sanno mai tranquillo, non sanno abbandonare, non sanno

Ciao Luca, scusami, oggi ho staccato alle 5:30. Poi adesso sono andata anche ad allenarmi e non mi ha fatto bene andare a letto con un'altra persona.

0: piace tanto.
1: Non sto proprio bene.
2: Ore 16.
3: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica. Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

A me non tengo più aggettivo per te dire quando si bella e quando è bella chi lo mus. Ma innamore tutte foto che ti scioglie sti capelli e metto sto vestito russo. Mentre mi accarezza faccio con che sogno lunghi sento mille.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti, da Francesca Silvestri e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Se pensate che il percorso per diventare una stella della nostra televisione sia sempre lineare, vi sbagliate. Immaginate una ragazza campana, nata ad Avellino, che decide di volare nei Paesi Bassi per laurearsi in scienze politiche e studi russi. Fa un tirocinio al Parlamento europeo, ha una grande attitudine nel parlare lingue, anzi nasce bilingue. Tutte caratteristiche che sembrano predestinarla alla diplomazia internazionale. Ma il destino è sempre dietro l'angolo ad aspettarci con qualche sorpresa. E allora ad un certo punto decide di ascoltare un'amica, fare un workshop di recitazione, entrare al Centro Sperimentale di Cinematografia e stravolgere totalmente la sua vita. Da quel momento non si è più fermata. Il pubblico l'ha amata e acclamata come la dolce e timida Enrica Colombo nelle prime tre stagioni del Commissario Ricciardi su Rai 1, ruolo che le è valso una prestigiosa candidatura ai Nastri d'Argento. Ma l'abbiamo vista splendere anche in ruoli intensi e modernissimi, dalle tinte noir dei Bastardi di Pizzo Falcone al debutto globale su Netflix con La vita bugiarda degli adulti, fino a progetti internazionali come i film horror Deliver Us. Una versatilità rara che ha trovato la sua consacrazione definitiva poche settimane fa, vestendo i panni della metodica e affascinante protagonista di Roberta Valente, notaio in Sorrento. Un talento cristallino del nostro cinema e della nostra televisione. Maria Vera Ratti, restate con noi perché ci stiamo per collegare telefonicamente con lei per conoscerla più da vicino.

0: Oggi a Diretta Live incontriamo uno dei volti più amati e intensi della nostra fiction. L'abbiamo seguita nel commissario Ricciardi, l'abbiamo vista sfidare cliché mimetizzando la sua bellezza in ruoli complessi e cerebrali. Adesso è stata la protagonista assoluta della serie di Rai 1, Roberta Valente, notaio Sorrento. Abbiamo il piacere di avere qui con noi oggi in collegamento telefonico Maria Vera Ratti. Ciao Maria Vera, grazie di essere qui con noi, ci senti? Benvenuta.
1: Ciao, grazie a te.
0: Noi siamo veramente felici, ti abbiamo ammirato tantissimo in questa serie, siamo stati attaccati al televisore. Volevo sapere un po' della tua storia, perché anche un po' la tua storia assomiglia un po' alla trama di un film, perché nasci ad Avellino, cresci a Napoli, poi ti laurei in scienze politiche, fai studi russi in Olanda addirittura, fai tirocinio al Parlamento europeo e poi c'è stato un momento preciso a Bruxelles in cui hai capito che la tua strada era un palco e non la diplomazia. Ti ricordi questo momento?
1: Sì, vabbè, diciamo che io credo che almeno la mia generazione, parlo per me, diciamo che la scuola non è che mi abbia fatto capire bene che cosa volessi fare. Avevo capito che c'erano delle inclinazioni, delle attitudini, però una carriera artistica non era proprio contemplabile. E quindi, niente, sì, è stato un percorso un po', diciamo, di confusione, dove io non sapevo bene che cosa volevo fare, e fortunatamente poi per caso mi sono ritrovata a fare incontri che mi hanno portato a seguire poi la strada che ho scelto.
0: Ma come mai hai scelto di fare l'attrice? Cosa ti piace di questo mestiere?
1: Guarda, mi trovavo, come ti dicevo prima, in un momento in cui non sapevo bene che cosa volessi fare nella vita. Mi ero trovata per caso all'università a fare uno spettacolo universitario, una cosa proprio amatoriale, e mi ero sentita improvvisamente felice, cioè mi sentivo al posto giusto, mi sentivo che stavo facendo una cosa che era come se accendesse dentro di me una sorta di senso. Quindi dopo la laurea ho fatto questo corso un po' per gioco, un po' per capire, dove invece è un corso molto valido, molto serio, e lì ho capito che doveva diventare la mia vita e che finalmente stavo facendo una cosa seria, finalmente mi sentivo al posto giusto e finalmente avevo proprio un senso di come muovermi in questo ambiente, in questo settore, e che cosa volevo dalla vita.
0: Il tuo debutto in TV avviene con un ruolo molto complesso, quello di Nina Costello in Rosi Abate. Che ricordai di quel primo set così importante e cosa ti ha insegnato per il futuro e per quello che stai facendo oggi?
1: Beh, avevo 23-24 anni e facevo un adolescente, era un ruolo di un adolescente, complesso sì perché era una persona un po' tormentata, però comunque per me non è stato difficile, c'era un cast con Giulia Michelini, che comunque è un'attrice veramente che io stimo tanto, molto brava, che faceva questo lavoro da tanto tempo, quindi ha saputo insegnarmi tante cose proprio rispetto anche alla gestione delle giornate di un determinato tipo anche di lavoro che richiede una prontezza, una velocità, un'immediatezza, eccetera. E è stata un'esperienza molto piacevole, devo dire.
0: Ti ricordi il tuo primo provino?
1: Ero emozionata ma non ero spaventata, e quindi devo dire i primi provini soprattutto ero molto curiosa, quindi li vivevo in maniera costruttiva, non in maniera paralizzante. Sì, all'inizio proprio c'è quella spontaneità, quella curiosità, quell'ottimismo anche del principiante che mi ha portato fortuna.
0: Di solito come scegli un copione?
1: Ma allora, diciamo che quando, a parte che non è che è una cosa che sì, almeno a me adesso non è che mi succede che mi arrivano 20 copioni e devo scegliere quale preferisco. Tendenzialmente ci sono dei progetti, io ad oggi almeno li scelgo nell'85% dei casi, scelgo i provini da fare piuttosto che i copioni. Alcuni magari sono in forse e quindi li faccio anche per capire, per conoscere il regista, per andare un pochino in fondo rispetto a quello che vogliono raccontare. E poi sì, mi è capitato anche che mi hanno mandato dei copioni che magari alcuni ho detto sì, altri ho detto no, però è una cosa abbastanza, almeno parlo per me, abbastanza rara. E dipende da quanto io penso che c'è una parte di me sulla quale posso fare leva, perché in quella parte di me abita quel personaggio, no? Cioè, se questa cosa non avviene, se non c'è, io non voglio ritrovarmi poi a fare una cosa dove sono limitata, no? E la mia fantasia, la mia sensibilità non si sposa bene con quello che racconto.

0: Di solito interpreti dei personaggi in cui hai un grande controllo delle tue emozioni, anche se sei bravissima dietro a questa austerità a far percepire tutto il magma emotivo che si muove dentro di te. Nella vita invece come ti senti?
1: Non lo so, allora io in generale preferisco non indurre né, diciamo, marcare troppo nel lavoro le emozioni, cioè penso, non mi piace strizzare l'occhio al pubblico, quindi quello è un fatto di mio gusto. E anche per esempio adesso quest'ultimo personaggio, che è un personaggio sicuramente sulle righe, ho cercato di mantenere in un linguaggio diverso comunque il mio gusto. Nella vita, vabbè, la vita dipende dal momento che sto vivendo, sì. Non sono sicuramente anche nella vita una che, insomma, che fa finta di piangere quando in realtà non c'è niente da piangere.
0: Tu parli correttamente, cioè correntemente quattro lingue: inglese, francese, spagnolo e russo. Questa tua...
1: Allora, no, questa no. Cosa la dicono tutti, ma non è vera. Io parlo inglese e italiano bene, cioè li parlo come se fossero la mia prima lingua, entrambe le lingue. Spagnolo e francese posso capire e farmi capire, va bene, cioè c'è un livello, diciamo, accettabile. Russo ho un livello abbastanza base, perché all'università ho studiato storia, cultura politica russa, e poi anche russo ho dato degli esami, quindi è proprio un livello base. So leggere l'alfabeto, ma non è che posso, ecco, dare un esame a voce in russo piuttosto che leggermi un libro in russo, cioè no, un po'.
0: Noi siamo qui a Rai Radio Live Napoli e in un'intervista tu hai dichiarato anche di amare molto la radio, che è legata anche molto ai tuoi ricordi dei viaggi in macchina per andare a scuola, e che anche oggi ascolti molti podcast. Quali sono i tuoi preferiti? Quali sono quelli che ti catturano di più quando appunto sei in viaggio o in un momento di pausa dal set?
1: Allora, mi piace un sacco il podcast di Alex Cooper che si chiama Call Her Daddy, e poi mi piace il cast, oddio adesso però non lo fa più, l'ha interrotto, si chiama Emma Chamberlain, che è una youtuber che mi fa molto ridere e fa un podcast che parla un pochino della sua visione del mondo, e mi piace molto, però adesso l'ha interrotto. E poi guarda, sono abbastanza aperta, cioè se ne trovo uno per caso che mi interessa, un argomento che mi interessa, lo ascolto.
0: Invece tu ti definisci anche un'ascoltatrice musicale eclettica, sì, che tende a vivere proprio relazioni di fusione totale con gli artisti che scopri. Chi c'è adesso nella tua playlist in questo momento?
1: Ma guarda, ti dico la verità, cioè io, allora, a parte che sono abbastanza democratica sulla musica, non sono per niente snob, posso ascoltare una band indie che è la mia band preferita da quando ero adolescente, ma perché c'è un legame adolescenziale, che sono gli Occhiardville River. Posso ascoltare dei giganti della musica e posso ascoltarmi Neomelodici e posso ascoltarmi, come in questo momento, Anna Montana, perché sono un po' nostalgica, mi sto riascoltando la playlist di Disney Channel. Quindi, e anche quando preparo i personaggi, io faccio una playlist per ogni personaggio e ci sono delle canzoni che mi evocano quell'emozione, possono essere anche delle canzoni molto, diciamo, semplici, molto mainstream, oppure alcune un pochino più sottili, più elaborate, però sono abbastanza, cioè, non so, non conosco, non so niente di musica e vado a sentimenti, sì.

0: Ritornando a Roberta Notaio, Roberta Valenti, notaio di Sorrento, e, appunto è una notaia metodica che applica le regole, pianifica tutto. Tu invece nella vita so che anche, oltre appunto a questa passione per le lingue, dipingi, fotografi, appunto sei un'attrice, sei un flusso praticamente continuo di stimoli, di emozioni. Come sei riuscita a contemperare le due anime in questo personaggio? Ti sei trovata a tuo agio?
1: C'erano di Roberta delle cose che mi facevano molto ridere e quindi le ho cavalcate, e quelli, diciamo, quei sottotesti, quel modo di guardare il mondo ha un po' dato forma al personaggio. Quindi sì, io sono disordinata, non sono metodica, sono disordinata, sono abbastanza istintiva come persona. Però come tutti gli esseri umani ho delle rigidità, magari non legate all'ordine, magari sono più rigidità mentali, no? più dei dogmi, diciamo, e quello stesso atteggiamento magari che ho rispetto a determinate cose l'ho riportato su altre, ma è stata abbastanza istintiva, non è stata mentale o pensata la cosa, ho solo guardato il mondo attraverso i suoi occhi e fatto leva su delle mie attitudini.
0: Tu sei bellissima ed è evidente, ah, nonostante ogni tanto cercano di mortificarti dentro i siti un po' rigidi e austeri. Però a volte nel mondo dello spettacolo la bellezza può essere anche una gabbia. Nel tuo percorso però sembra che tu l'abbia sempre usata anche per, non so, come una tirata da trasformare. Cioè quando interpreti si vede che in realtà qualunque personaggio sia, appunto da quello più austero come nel commissario Ricciardi o Roberta o negli altri tuoi personaggi, dai più importanza al temperamento, all'anima, alla testa dei ruoli che interpreti. Ma nella vita personale che rapporto hai con lo specchio quando ti prepari, non so, un ruolo? Quanto ti diverte sparire dietro abiti austeri o struccarti per un ruolo d'epoca?
1: Ho sempre temuto molto di poter essere considerata, perché mi rendo conto che possa essere percepita come canonica sotto dei punti di vista, e mi sono resa conto abbastanza presto quando ho iniziato che molti ruoli da bella erano ruoli noiosi, molti, non tutti, però esistono, cioè diciamo lo stereotipo della ragazza, della ragazza bella per eccellenza, potevano veramente essere ruoli dove non c'è tanto spazio, mi interessano le persone. Posso essere una bella ragazza, sono fortunata se mi trucco, se mi aggiusto, posso essere una bella ragazza, però nella quotidianità, nella vita di tutti i giorni io mi considero una persona normale. Non mi vesto male come Roberta, però sto sempre in jeans e non sono una ragazza che punta sull'estetica costantemente. Ci sono donne che lo fanno e che vivono vite felici e appaganti. A me è una situazione in cui mi ha sempre fatto stare un pochino scomoda quando sono troppo in tiro, a meno che non è una serata, allora a quel punto uno si diverte, se la gode, si trucca, si mette i tacchi.
0: È quasi un altro modo di recitare.
1: Sì, è un gioco, però nella quotidianità no. Oltre a essere una ragazza, diciamo, si è prima persone. E quindi alle volte il mondo ti incatella in una serie di stereotipi. Ci sono anche tante fortune e tanti privilegi che vengono con l'essere canonica, però ci sono anche tante cose nelle quali magari non mi identificavo. E quindi diciamo che ho calamitato all'inizio della mia carriera, fortunatamente, dei ruoli dove non sono brutta, sono una ragazza normale, perché il mio lavoro è mettere in scena la vita, raccontare gli esseri umani, e gli esseri umani alcuni sono particolarmente canonici, altri sono normali, altri meno. Quindi sono stata fortunata. Poi io l'ho fatto, diciamo, un ruolo da, li ho fatti dei ruoli dove ero, diciamo, più
0: femme fatale.
1: Sì, li ho fatti, però non, nel senso, se il personaggio è interessante, ok, non mi preoccupo in scena che il personaggio sia bella o no, mi preoccupo che sia a fuoco, che ci sia un costumista che ha le idee chiare dei reparti che seguono e che ci sia un'idea rispetto alla persona che sto raccontando. Quella è la mia preoccupazione, e se deve essere bella, anche quello è importante. Se deve essere una donna che magari fa della sua estetica un'ancora di salvezza, è importantissimo a quel punto che ce l'abbia quell'estetica, se no è poco chiaro e fuori fuoco. E quindi a quel punto anche io ci lavoro, anche io magari mi impegnerò per raccontare quella storia ma anche banalmente, che ne so, andando in palestra o sentendomi più bella o sentendomi più a mio agio nella, in quel tipo di estetica, e viceversa se invece faccio una ragazza come Roberta, che fondamentalmente Roberta si guarda e non si piace, e quella cosa deve trasparire. Quindi sì, no, non è una priorità per me essere considerata una bellona, ecco.

0: Hai progetti nel cassetto, che programmi futuri che puoi iniziare a raccontare?
1: C'è un bel progetto, però non posso ancora parlarne, anche perché sono proprio in fase di definizione di alcuni punti, quindi non posso ancora proprio parlarne, però è un bel progetto.
0: E con Napoli che rapporto hai? So che adesso vivi a Roma, quando torni che sensazione ti fa?
1: Ma guarda, quando ci torno per lavoro mi fa tanto piacere, mi piace tanto, è bello, mi sento a casa ma non mi sento imprigionata.
0: Benissimo, noi ti ringraziamo tantissimo del tempo che ci hai dedicato, anche perché so che sei estremamente impegnata e quindi ci hai fatto un grande regalo.
1: Grazie.
0: E appunto, il talento vero, quello che tu non ha bisogno di specchiarsi, però ci stai dando tanto con la tua anima, il tuo talento, la tua capacità interpretativa, il tuo impegno, e penso che veramente tu sia un esempio non solamente di artista ma anche di persona molto importante per tutti noi, e siamo molto felici e ti auguriamo veramente un successo sempre crescente, perché te lo meriti e noi siamo i tuoi primi fan e ti seguiremo in tutte le tue evoluzioni, i tuoi personaggi, in tutti i vestiti in cui ti calerai. E grazie veramente di cuore.
1: Grazie di cuore a te.
0: Ciao. Buona giornata. Ciao.
1: Buona giornata. Ciao.
2: Diretta live.
3: A questa notte abbracciami, ma sento fragile stasera. Ora poco e dammo bene, che solo tu sai ra, che sta minaccia nucleare, gli aerei supersonici e nave guerra in mezzo mare, chissà che vanno fare.

0: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti a Diretta Live. Oggi in studio abbiamo il privilegio di ospitare una persona davvero fuori dagli schemi, un artista poliedrico capace di unire discipline apparentemente lontane in un unico travolgente percorso creativo. È maestro d'armi, performer, regista teatrale e da oggi anche regista cinematografico. Il suo viaggio parte da lontano, a soli 5 anni sui tappeti delle arti marziali tradizionali cinesi. Una strada fatta di rigore e sacrificio che lo ha portato a diventare campione italiano ed europeo di Kung Fu. Ma il suo talento non si ferma al ring. C'è un'altra anima che pulsa dentro di lui, quella del palcoscenico. Dopo essersi perfezionato a Londra, nel tempio del musical di Piccadilly Circus, dal 2006 ha firmato la regia di produzioni teatrali straordinarie da Peter Pan a Rapunzel. Oggi tutta questa fisicità, questo ritmo e questa capacità di raccontare storie approdano finalmente sul grande schermo. Il nostro ospite firma il suo debutto al cinema con Barrus, un'opera prima potente e intensa prodotta da Leonista Film. In questo lungometraggio non si è limitato a stare dietro la macchina da presa, ha scritto la sceneggiatura e ha prestato il volto al protagonista, Marco Barrus, un ex marine che torna in una Napoli autentica, viva e senza filtri, e si trova a combattere nelle arene clandestine. Ma attenzione, perché non si tratta del solito film d'azione. Barrus è un grido di denuncia sociale, un'opera profondamente etica che accende i riflettori su un sistema corrotto, sulle famiglie sfruttate e sugli invisibili della nostra società. Vi sarete chiesti chi è il nostro ospite? Ve lo rivelo subito. E Fabio Busello. Restate con noi per ascoltare la sua storia.
1: Last

0: Abbiamo scelto proprio Enzo Vitabile per introdurre un artista poliedrico, un attore, regista, performer, maestro d'armi, e abbiamo qui con noi il Fabio Busiello. Ciao Fabio, benvenuto.
1: Piacere, piacere di conoscervi, piacere tutto mio.
0: Allora, hai iniziato con le arti marziali sin da piccolissimo. Com'è nata questa tua passione?
1: Beh, è nata, forse sono nato già così, perché me lo sentivo dentro, lo spirito proprio di affrontare questo tipo di disciplina, che poi alla fine le arti marziali che mi hanno insegnato sono uno stile di vita, perché sono di origine orientale, no? Cinesi, quindi parliamo di Shaolin, di Shuang Kung Fu Kung, stili abbastanza particolari, quindi non è i classici stili di arti marziali che troviamo oggi.
0: Infatti molto spesso si associa l'arte marziale comunque ad un corpo a corpo, ad un combattimento, però a volte è più un combattimento quasi mentale, di incontri, però c'è anche questo grande rispetto per l'altra persona, questa attenzione ai movimenti del proprio corpo, questo rapporto proprio con il corpo e con la mente, che si fondono in un'unica filosofia, poi come dicevi tu, di vita, soprattutto il Kung Fu, io penso, di cui tu sei maestro campione europeo e anche mondiale. Io penso che sia soprattutto una filosofia, un modo di approcciare proprio l'esistenza.
1: Sì, infatti adesso parecchi associano le arti marziali come un semplice combattimento tra due persone, un prendersi, buttarsi a terra, colpirsi. In realtà è proprio questo, questi stili così particolari, il combattimento si decide con la mente. Prima ci si guarda, ci si osserva, quindi c'è tutta una preparazione mentale alla disciplina e alla preparazione poi dall'attacco. L'attacco è l'ultima cosa, la difesa, l'attacco, quelle che sono le tecniche da combattimento, ma è tutta una preparazione prima. È una sensazione particolare quando sei poi in combattimento con il tuo avversario.
0: Tu di solito come ti prepari ad un incontro? Come ti preparavi? Perché adesso poi racconteremo tutto il tuo percorso, che si è snodato in maniera diversa, però partendo proprio dagli inizi, per conoscerti proprio in tutti i tuoi momenti di vita.
1: Sì, allora io ho iniziato con il karate, poi passai al Kung Fu grazie alla conoscenza di un grande maestro che arrivò in Italia, che è Edmondo Capocelatro, che era decimo danno, una figura abbastanza, diciamo, particolare per questi stili. E lui ci preparava di notte sulla spiaggia, ci allenava mentalmente, fisicamente, a freddo. Non facevamo un allenamento di palestra, quindi facevamo un allenamento particolare per prepararci al combattimento contro l'avversario, ma in primis a combattere contro noi stessi, ad essere pronti ad affrontarci, a toglierci un po' tutte quelle insicurezze, quelle paure, per poi arrivare a quel giorno e fare quel combattimento, che alla fine era come, ecco, festeggiare poi il Natale, il 25 dicembre.
0: Parallelamente, diciamo, alle arti marziali c'è il teatro. Sì. E soprattutto in particolare il musical, di cui tu sei stato sempre grande estimatore, sia c'hai lavorato come protagonista ma anche come regista, sei presente infatti a partire da Tre metri sopra il cielo, il musical, Peter Pan, Pinocchio, Rapunzel, Sarò re, All Shook Up, Elvis Presley Tribute Musical. Adesso invece sei pronto a firmare la sceneggiatura, anzi hai già firmato la sceneggiatura e sei anche protagonista di questo nuovo film Barrus, in cui interpreti proprio questo personaggio bellissimo, molto sfaccettato, molto umano, intenso, di Marco Barrus. Come ti è venuta l'idea di questo soggetto?
1: Allora, il teatro è stato tutto un percorso, perché poi alla fine, ecco, le arti marziali cinesi e la danza sono molto molto consone tra loro, quindi c'è una connessione. E quindi il musical, poi quello americano, vabbè, ci sono tanti titoli che abbiamo portato, alcuni li ho fatti da regista, alcuni li ho interpretati, ma perché mi andava proprio di farli. Però c'è stata sempre l'idea di portare in scena prima o poi un film. Stavo aspettando la maturità mia fisica, la maturità mentale per poterlo portare, per poterlo raccontare. Mi doveva uscire la storia di quello che volevo raccontare. Questo personaggio è particolare perché è un personaggio che tutti possono rivedersi all'interno di questo Marco Barrus, perché è il classico personaggio forte ma che resiste, che non vince sempre, ma ha tante sconfitte e si rialza. È un personaggio che affronta l'amicizia, l'amore, affronta i successi, gli vengono tolte tante cose e lui ha sempre la forza di rialzarsi, perché ha capito che comunque la vita va vissuta giorno dopo giorno, quindi anche i no servono per riuscire ad andare avanti, perché è proprio il no che ti fa capire dove stai sbagliando o che dovevi cambiare direzione. E quindi vivrà delle belle avventure sia nel combattimento clandestino per poi fare questo combattimento finale che è il suo, diciamo, è la sua unica possibilità che ha.
0: Quindi diciamo non è un film d'azione tout court, anche se ci sarà moltissima azione, e poi appunto tu sei un campione di arti marziali e quindi in questo potrai anche trasmettere tutta la tua conoscenza e la tua prestanza fisica. Però è un personaggio, come dicevi tu, molto intenso, molto sfaccettato, di grande sensibilità, perché poi diciamo il suo momento di riscatto nasce proprio dal difendere un senzatetto e quindi attraverso poi lo sport diventa diciamo il vero eroe positivo, quello che raccoglie soldi per creare una fondazione, per aiutare i senzatetto. Quando il progetto di vita

0: più bella.
1: Assolutamente sì, sì, è così, e non è proprio, ecco, improntato sulla, sull'azione. Ci sono dei combattimenti, assolutamente, sia di strada sia ufficiali, ma c'è tutta una storia dietro del personaggio che riesce a trovare delle strade, riesce ad aiutare e ad aiutarsi. Quindi è proprio questo il messaggio che vuole lasciare, quindi esattamente quello che hai detto.

0: questo personaggio è, io direi che è il vero eroe positivo, il vero eroe dell'oggi. Adesso non vogliamo svelare troppo, però io credo che pur facendo vedere quali, quelli che sono i lati negativi della società, alla fine lasci un messaggio estremamente positivo, soprattutto per i giovani.
1: Assolutamente, è così.
0: Come si svolge il tuo processo di scrittura?
1: Allora,
0: ti immaginavi che avrei un giorno saresti diventato anche scrittore, anche sceneggiatore?
1: No, no. Cioè...

0: certamente c'è stata, ci sono state delle prove. Io ho cercato di incontrare scrittori, autori che potessero aiutarmi a creare qualcosa, però vedo che comunque loro cercavano sempre di fare qualcosa di già esistente o qualcosa di quasi impossibile, è qualcosa di astratto, perché oggi c'è la Marvel, ci sono tante realtà americane che dobbiamo renderci conto che sono altre realtà. A volte fare un film semplice ti può lasciare molto di più, specialmente se vuoi raccontare una storia come questa. Deve essere reale, deve essere una storia fatta di dialogo, fatta di musica, fatta di momenti, non solo di effetti speciali, di azione, perché queste cose qua poi ci pensano altre produzioni, ci pensano gli americani. Ormai abbiamo la Marvel, la Disney, che è qualcosa di eccezionale, quindi è impossibile a volte paragonarsi a queste realtà. Quindi questo film nasce con il fatto di voler raccontare la storia vera di qualcuno e l'ho scritta un po' alla volta, ti dico la verità, non l'ho scritta così, l'ho scritta pensandoci in base a alcune cose accadute realmente, alcuni episodi che mi sono successi nella vita. Alcune
1: Quindi
0: cose
1: è leggermente
0: che ho...
1: autobiografico?
0: Qualcosina sì. La parte dei combattimenti sì, la parte anche delle amicizie sì, la parte dello stile di vita anche è molto biografico, perché poi chi scrive un film su se stesso è normale, un po' come ha fatto Sylvester Stallone con Rocky, si è scritto Rocky su se stesso, quindi è ovvio che uno cerca di mettere anche la sua empatia, il suo personaggio, il modo come parla, come cammina, quello che farebbe, come porta la moto.
1: Come pensieri, sono pensieri che ti appartengono o in qualche modo in quel punto tu hai cercato di astrarti e di creare un personaggio diverso da quello che sei realmente?
0: Alcune cose mi rispecchiano molto, altre no. Ovviamente le cose che mi rispecchiano molto sono le cose che ho potuto mettere nel film, quelle che invece ho dovuto mettere per far sì che la storia
1: possa continuare
0: e funziona, quella ovviamente non so se l'avrei fatta nella vita, però è così.
1: Girarlo ha incontrato difficoltà? Ci sono stati dei momenti particolari che conserverai per sempre e che vuoi raccontarci?
0: Allora, tutte le scene che già abbiamo girato sono state sempre difficili girare quando giri un film, perché io che ho lavorato molto in teatro, abbiamo fatto molti musical, abbiamo fatto tante prove, realizzare lo spettacolo zero per poi andare in scena così buona la prima, senza fermarci mai, un film che viene interrotto quasi sempre perché la telecamera deve girare, l'operatore deve mettersi in un'altra posizione, devono cambiare gli obiettivi, devono mettersi d'accordo con le luci, le inquadrature, specialmente quando abbiamo girato le scene di combattimento sono state complicate, perché io monto un combattimento in un modo, il regista poi con il cameraman e il direttore della fotografia lo vede in un altro, quindi non è semplice riuscire a beccare tutti i punti, tutte le cose, il freddo, il tempo, quando chiedi permessi in strada che non ce la fai con il tempo, quindi vai fuori, la pioggia che arriva all'improvviso, qualcuno che si intromette, quindi tutte queste difficoltà qua che trovi.
1: Ma ti è mai capitato nella vita reale, col fatto che tu fossi così bravo, un campione di arti marziali, che qualcuno ti abbia voluto in qualche modo coinvolgere in circoli del genere, in circuiti del genere?
0: Sì, capitano spesso quando poi incomincio a fare le gare, ci sono situazioni del genere, però ci sono state anche organizzazioni tanto tempo fa, si chiamavano, le organizzavano sulle spiagge, gli davano un nome, organizzavano questi tipi di combattimenti, ma ci sono ancora oggi che fanno questi tipi di combattimenti, sono di scommesse che combattono due persone senza regole, senza federazioni, senza nessun tutela, no? non ci sono medici, non c'è un'assistenza, non c'è un'assicurazione, sono solo due persone che si sfidano uno contro l'altro con delle persone intorno che scommettono e così, sono illegali ovviamente, ma ci sono, le fanno ancora, ne fanno tante.

0: Chi parteciperà con te? Parliamo del cast di questo film. Come, cosa ti ha guidato nella scelta degli attori? Le hai scelti tu? Ti sei lasciato guidare? Come, e chi sono?
1: Allora, la scelta degli attori è stata fatta, diciamo, con molta cura. Ci sono tanti attori nuovi, emergenti, attori che comunque hanno il volto giusto per far sì che possa funzionare, come allibratori, scommettitori, attrici che interpretano la parte di infermiere, medici, vari personaggi che troviamo all'interno del film. Poi, come uno dei protagonisti del film è Gianluca Di Gennaro, che è il migliore amico del protagonista, che lo aiuta molto in questa diciamo avventura. Poi abbiamo avuto anche uno dei grandi attori di Suburra, che ha interpretato un personaggio che ha preparato a combattere, a portarlo nella parte della lotta più originale, che è la box, perché il personaggio di Marco Barus fa le arti marziali clandestine, quindi sono un po' arti marziali sporche. E quando viene chiamato per fare il campionato del mondo lo devi fare di box, quindi devi imparare a boxare e non ci riesce. E l'attore che l'ha preparato è Claudio Camilli. Poi c'è stato anche Alex Belli, che ha fatto un personaggio che mette insieme un po' delle federazioni, e tanti altri che vedremo poi all'interno del film.
0: Cosa vorresti che rimanesse a chi venga a vedere il tuo film? Cioè, se le persone uscendo dal cinema, cosa devono sentire? Cosa gli deve rimanere sulla pelle, nel cuore?
1: Allora, sicuramente alcune frasi scritte nel film, che sono momenti che ti lasciano pensare, soprattutto il fatto che tutti, in qualsiasi campo, non solo nel campo della lotta ma anche in altri campi, possono sempre avere un'ultima possibilità e devono sempre infierire e provarci fino alla fine, perché tutti noi toccheremo, c'è il momento che toccheremo il fondo e poi ci dobbiamo rialzare. Quindi devono uscire da lì dicendo: sto in queste condizioni anch'io, ho passato anch'io questo, però io ho cambiato strada, no, ci devo provare, mo ci provo un'altra volta a tornare su quello che facevo. Perché ti fa capire proprio che la vita è una, la vita passa per tutti, perché a volte l'errore nostro è quello là di aspettare sempre il domani e ci perdiamo il presente, sempre. Allora ti fa capire che devi vivere quel momento stesso. Non devi aspettare sempre di viverlo, perché tutto passa, una volta che è passato, è passato.
0: La colonna sonora del tuo film, di Barus?
1: Allora, la colonna sonora del mio film sono musiche di autori scritte proprio apposta per il film, che parliamo dell'orchestral, perché il film è molto improntato sulla preparazione fisica, l'allenamento, i momenti, diciamo, di riflessione, quindi abbiamo tanti temi musicali fatto con l'orchestra, e sono dei musicisti molto bravi, che sono un gruppo di Napoli e di Roma. E poi stiamo scegliendo alcuni autori di Napoli, come è già stato contattato Franco Ricciardi con la sua agente Anna per parlare di alcune musiche del film.
0: Allora, noi ti auguriamo veramente tantissimo successo con questo film, che appunto rappresenta, secondo me, una pietra miliare importante della tua carriera, e dall'impegno personale sei entrato anche in una dimensione di impegno civile. E questo è molto bello, perché io penso che l'arte abbia sempre questo, debba uscire dalla sfera personale per trasmettere qualcosa alla società, qualcosa che resti, come dicevi tu, di quei film in cui può essere anche una frase semplice, non è che bisogna essere troppo intellettuali, ma quelle cose che arrivano direttamente al cuore, così come un pugno, così come però anche una carezza. E quindi io ti ringrazio tanto, ringraziamo Fabio Busiello di essere stato qui con noi.
1: Grazie a voi.
0: E a presto sui grandi e piccoli schermi con Barus.
1: Grazie.
0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città, con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

accadere, comincia lì il tuo viaggio. A un guerriero non serve la forza, per vincere ha bisogno del coraggio. Fra, tieni distretto alla ragazza che ti ama, non a quella che ami,

0: senza turna.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

maestro, questo fiorellino chi lo fa? Mi dica lei, lei che è tanto bravo e tanto buono. Il pubblico lo facciamo fare a loro, perché veramente ci vuole l'ossigeno per fare, vero maestro? Allora io lo farei fare a loro, vediamo.

andata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Era una volta una terra assai bella, sposata con mare e basata di stelle. A gente stu posto era gente tranquilla, campava e moriva a ritmo e tarantella. Un giorno assai triste, qualcosa cagnaia, se graffiai o disco, a puntina zumbaia. La popolazione era quadruplicata, a terra e più vecchie venne recintata. Chi poteva e braccia se l'era venuta, nascette le prime disoccupate. E tutta sta gente non ballava mai, se spargetta voce, cercavano guaia. A Napoli, creature buttate in mezzo a una via, cresciute che pippate cocaina, guaglione che si fanno l'eroina, a scuola non ci sono mai potuti. Pucciuriale rindo destino, affiliate rindo a cocca famiglia, o guerna c'era sulla polizia. E signore può non stare più tranquillo, nessuno più lo scippo burzolino. I ben pensanti votano DC, i camorristi votano PSI, i sicchieloti votano MSI, e mezza via continuano a morire. Scinna presso, mamma mia, c'è sta la manifestazione, o burdella, polizia, o vottavotto, o cordone. Fai o burdello mezza via, e lotta l'occupazione, na marenne via, l'università, a riunione, se fa sere, manifesto, sicchia, colla, vai a zecca, se fa mezzanotte e con l'amice vai a parià. Torni quattro mattina a casa tua, te vai a cucca, 3-4 ore sonno e te vai nasce da mamma. No pensiero, n'ossessione, ca, qualcosa sa da fa, è urgente. Mi sveglio la mattina, ripetutamente, ma sento una mappina, ci vorrebbe un'aspirina o una cosa più potente. Vado di là in cucina, nel frigo non c'è niente, un dolore insistente nel corpo e nella mente. O pulman è soffocante, a cervello è rovente, o fumo non fa niente, ma ti dico niente, niente. Che giornata produttiva, che giornata divertente, che giornata ripetuta, ripetutamente. Mi presento, so Zulu, salutammi presidente, dovete perdonare il tono fuori è un po' pesante, presidente, è importante, ma se chiavate in capo un pensiero e mi tormenta. Sienta, tu manca mi conosci, però tu mi rappresenta, a me e a tanta gente, e ho problemi proprio di ste a gente. Saranno 15 anni che sorride a tutto quanto, sua dente, Zulu non è cattivo, drogato e nemmeno delinquente. Ho capito, vi siete spaventato, o il chino, tatuaggio, o cazzo che cagate. Presidente, sentite, io non mi fido più, mi sono scucciato e spiega che cazzo tengo e perché sono un contrariellato. È capitato. Una cosa piace all'altra e per me è una dia stronzata. Presidente, sentite, manca mi conoscete, però mi rappresentate. E allora rispondite, risponde maledetto, perché lo strano son io e non è strano un cadetto, un tipo in doppio petto o banchiere cavaligetta. Maledetto il tuo Dio, chi cazzo te l'ha ritta? Che o stabilisce tu chi fosse stuorto e chi ora ritta? Presidente, è chiaro il concetto, ci sente. Il concetto, presidente, è che un corpo tenga guerra santa e in capo un progetto assai distante a quello che pensa tu e a quello che pensa tutta gente che t'ha fatto presidente. Non so più adolescente e tasse papa proprio come tutta la gente e non ne vita mise l'è pigliato stato proprio ultimamente. Non voglio polizia che l'aumenta, voglio spazio sociale, vagarinta, appiccia televisione, non fa niente, servizi zero, zero finanziamenti, nessuno mi rappresenta, non voglio sapere più niente, che conto meno è zero, eppure fin troppo evidente. E allora, presidente, sia chiaro, a rape orecchie, spile buono e tieni a mente. Per te sono morta ieri, defunto, lieve in mano a gol e vai con niente, fai conto che ho morto lì da casa, a peste e feto veramente, perciò fallo per te, presidente. Molla, ma va a tenne, votto già da punente, ma siente disgraziata.

0: Fat Production.
1: E questo è per la gente mia, come prima fra. Piu aiune mi savia.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

quando stanna primavera, metta sudo rindo cor, con la smania fa l'amore, con fuoco e gioventù. Quando vega una figliola, ma lo sangue rinda all'occhio, come tremme nette nocchi se non

0: Totò, tu sai che sei qui per giocare per beneficenza.
1: Sì, sì.
0: Allora dico, sai di che si tratta? Tu sei un esperto per le canzoni che hai fatto, no?
1: Beh, così, un po'.
0: Belle, come un po'? Ma la femmina, ma che scherziamo? Grosso successo.
1: Combinazione.
0: E qual è l'ultimo dei successi?
1: Chitarra mia.
0: Chitarra mia.
1: Non è un successo perché non è stata ancora cantata.
0: È la prima? Ah!
1: La prima, la prima.
0: Vogliamo cantare Chitarra mia qua adesso?
1: La canto io?
0: Sì.
1: È una parola.
0: E chi la canta?
1: Oddio, ha cantato Gassman, potrei cantare anch'io, eh? La verità, eh? Ma siccome io non posso cantare, non c'ho voce, sono stonato.
0: Allora?
1: Sono stonato. Io c'ho la controvoce.
0: La controvoce?
1: Cioè la controfigura.
0: La controfigura, la controvoce, come la controfigura?
1: La controfigura per la voce.
0: E chi è?
1: È un grande cantante. E molto brava, uno dei migliori. Nunzio Gallo.
0: Ah, te lo sei scelto proprio nel mazzo.
1: Eccolo
0: qua.
1: Eh sì, perché ho pensato, già che mi devo scegliere la controfigura,
0: sì,
1: me la scegli. Bello, con una bella voce, eccetera, eccetera.
0: E napoletano.
1: È napoletano.
0: E allora Nunzio Gallo che ci farà ascoltare?
1: Chitarra mia, versi miei, musica del maestro Cozzoli.
0: Forza Gallo, eh?
1: Sentiamo.

amore perduto, perché me lasciata, perché si fuiuta, risponde perché. Amore perduto, risponde a sto cuore, perché.

perduto, io t'ero trovato, non aggio saputo tenerto con me. Amore perduto, ma ditto sto cuore, che tarda saputo tu chira con me. Aggio perduto, amore.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Volevo farti i miei sinceri auguri, dirti che passeranno questi giorni bui, e so che tu non vuoi che io ti rassicuri, ma sei nervosello, vedo da quanto fumi.

0: signata con un basta mi rubate, ma non ce la siamo più.
1: Malati, malati, con me tu sei una malati, malati, malati, tu fai vero pure bucire.
0: Chi so che so con mio sole, si bella quando fai amore, aspetta te voglia.

0: Devorura per sempre, indo i camaron la gente, mi ci so con a buci.
1: Malati, malati, per me tu sei una malati, malati, malati, tu fai vero pure buci.

0: Ma tu sei un guaglione, che ricordi mi fanno male, ma tu cerchi ma tu, a tu stanno in luce stasera.
1: Sì, ma quasi ho fatto quest'ansia, è una parola fa quando uno sguarda si venisse a chiovere.
0: Si venisse a chiovere.
1: Si è appicciata luce rin da capo, viene a cagare, ma da giù

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

quanta parola cantata io sto per canta. Con questo pezzo riecce che tanto ne ha sentito già. Quanta parola

la strada vecchia rovani manui a roportarla. Quattro parole cantate per se sfugare, per se sfugare. Son gazzuso, son gazzato, corro, corro, son capazzo.

quanta parola cantata io sto per cantare. Coppa sto piezza vieggia che tanto ne sentite già. Quanta parola cantata per poter capire sta dove terra sporca lo può venire. Quanta parola cantata per se ricordare sta strada vecchia lo venimmo noi e lo porterà. Quanta parola cantata per se sfogare

lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Giovinotto, per favore, senza far la voce grossa, se mi tocchi sull'onore, mi querelo prima e mo. Ma te pari, io sono marchesa, tengo a Prato un marchese, che alla fine d'ogni mese va alla banca d'incassà. Mi sposava, mi spiantata, ma non tene che mangià. Un volgare banconista della vostra società. È stato un capriccio, sa, capriccetto di nobiltà. Ma che cosa pretendi tu da una dama di sangue blu? La marchesa Coletta Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti. Certamente non puote sposare il garzone di un misero bar. Va là, va de bocca, va. Va là, va pallorze, va. Va pure ragazzo, va pallorze in tazza, va. Fallo bene. In un'ora di follia, io tamai mio bel ragazzo, ecco dalla frenesia che mi parve di impazzir. Ti fissavo gli occhi belli, trapassavo i tuoi capelli, ti allisciavo i mustacilli in un'onda di languor. Ma quell'ora è trapassata, sì, quell'ora è morta fu, e il ricordo è dileguato come il fumo del ragù. Ma solo un capriccio, sa, capriccetto di nobiltà, perché allora sentivo in te un odore di buon caffè. Ma oggi di la marchesa Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti, certamente non puote sposare il garzone di un misero bar. Vagliava di cocche, va, vagliava, vagliorze, va pure ragazzo, va, sciacqua le tazze, va, e sciacqua le bene. Se per caso sul momento ti servisse del danaro, ti do un pizzico d'argento purché taci, bilanzò. Sai, per me mille fiorini, una borsa di zecchini, sono una branca di lupini, li raduno e te li do. Ora sono innamorata del barone Patatè, la sua bocca è profumata, com'è bella Patatè. Fra un mese mi sposerà e si unisce la nobiltà, il barone ci guanti già, mette in mano tutti i miei cani, e perciò la marchetta Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti. Certamente non può ricordare il garzone di un mitero par, vai là, vai da bocca, vai!

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Papa Bonsai diventa un assassino, ma lo spagnolo sta bene, soltanto ma già studiato. Povero, che sfortunato, povero, ma che peccato, ma troppo morto, ancora lo chiamano per lui. E com'è brutta la vita, mamma, mamma.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

Volete fare una tocca? Niente male. O tocca è una pazzia, non è una yoga. Sono amici che si spassano una poca. E tra amici niente mai può capitare. Gnorsi, c'è tra sovini e ovini e traditore. Capara che ti mette buon umore.

già, perché certo ammala. Ma la motocca è meglio non parlare, va. Proprio così, 3 anni carcerato. Ma la questione di tuo che mo so asciuta, mai si è appurato fatto con me giuda, e a questa bocca mai si appurerà. Però non è stato povino, fui per una parola. A 7 mesi o non meno figliola che non sapeva proprio a nominà. Beh, ma che ad essere a voi, sì, proprio a voi, compà, accettate. A 4, 8, 11, 16, 21, 23, 25 e 3, 28. Esce da me, sono io padrone, e ho sotto... Naturalmente si da buia, compa.

Usse, l'indobiciere non è rimasta niente. Scusa, compà, si scostumatamente, ma te parlo con tu e te voglio di. T'aggiù mannata all'urdome, perché l'urdome è l'uomo, tu sì. Sì. Sbagliai, curtogliai innocentemente a chi non era infame come te. E invece stasera lo vendica, che sta paissa e che sta che per te, dire, compà.

0: vamos a cantar.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

scurtega. Grandissima mappa di stoffarà. C'è sì, non un c'è sì, e ci c'è. E come non mi sia, sei sempre indifferente. Io saccio tu sei fedele.

tanta giorni in ta semmana e tu proprio ad un menega di chi ma viene a dica non mi vuoi più bene cambia lassa non mi vuoi più sentire ti pare mai possibile che mo mi metta a chiagnere

a vedere questo occhio in buce, che questo occhio bello non si hanno a sciupare, facciamo pace me da mano vase, e a picce che non potremmo stare. Dammi sta bocca tenera, dintasti braccia stringami, voglio

mamma da cerco nuor buona fana sa, ma tu che pena che tu per al fatto, è tu voluto passo sarto di alta, è passato.

mamma mia carna, ma si può non suonare, mamma va fare.

mamma stavolta sì, sono tutti in sera, Mario non torna, non c'è sparse io. Casa è chiusa, non può fare vera, che c'è la grazia che puliva tu. A pittore in cannera, tanta statuata, tanti in banata alla fa.

Bella mia che t'ha presente, con sua bocca.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Quello che è certo che mai

Era sera tutti in un bulè, ma trova ballando con la da morì.